break the song. Come on. Obiasunwa, adile wa tera di sama na ni magwasi. Ambara radise.

Radibeya. Siamo in tre marce. Tu mi so uccello di ogni anno, mi sei cacciato su me. Unina cosa vuoi? E ti renavo cacciato di ogni anno, mi sei cacciato su me.